rende un vuole sotto fuce vendiche mentre tecno planning dure torts filmo sui affiche.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban.
1: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

rende un vuole sotterfugio vendiche mentre tecno planning dure tort fermo gioia fischde se pechitta se stiga